0: 知幾時先可以同呢個熱天講拜拜咧？希望就嚟入秋，跟住冬天，希望涼爽啲啦。咁啊，啱啱同大家去過聽過一個展覽，就係同呢個廿四歲有關嘅。
1: 好有感覺喎，
0: 係啊，我真係我唔係去咗，我唔係過咗好耐㗎咋。係
1: 咁，廿四歲嗰
2: 陣 ，close 佢個樣，頭先佢好嬌靜啊，係啊，有氣嘅，擺下排話，我唔係講好耐啊。
3: 我哋開節目之前，佢都已經好消息啦。佢同我講啊，佢話你知唔知廿四歲啊？嗯，今日咧我係咧最細嗰個啊。係
2: 咩？佢唔敢同我講嘅。
0: 調轉嗰個唔知你到未咧？
3: 你係咪要喺大氣點波攻擊同事？
0: 咁啊，我唔知佢啱 Sandy 就提過你哋廿四歲嗰個嘅即係做歷程啦。咁啊，你就我就想分享一下咧。其實我廿四歲就冇目標嘅，我同阿 Phoebe 一樣，因為嗰陣時太後生啦，同埋我未畢業啊。印象中好似我畢咗業未咧，我都唔記得咗啦。
2: 但我反而想講有一個感覺就係我 uncle 嘅，佢嗰陣時有個仔又啱啱讀完書，出嚟差唔多年紀啦。咁我 uncle 都叫做有少少即係。錢啦，有啲咁佢咧俾30,000蚊個仔炒股票、投資，或者去即係做一啲佢想做嘅嘢。你知唔知佢希望個仔點啊？咁我哋梗係想希望佢賺啦，係咪？唔係希望個仔輸曬佢，佢希望個仔買一個輸嘅經驗，佢希望
0: 學識輸，
2: 係因為贏咧好容易會衝翻頭腦嘅。但係如果小朋友咧，佢經歷過輸咧，第時摁大嘅困難咧，佢都唔驚
3: 嘅。咦？咁我又想八卦咧，即係呢個 uncle 嘅小朋友，佢係一直個成長階梯都好順利嘅，
2: 好保護嘅，係啊，好保護嘅，係啊。系啊，咁我覺得輸嘅經驗係好好寶貴咯。
0: 呢個就好後生，因為大家細個嘅時候未必咁快容易，我都係唔知。